0: vi vienga mai ala king le rivang o le awa uli ina ua se fulu mi rutu jea ili tolu fran tana fran tua ia arona sila ala joa finga alwenga dai o tara le befo ia to ele joa le pangia li pele e mou to umale mafu to mele rivang o le awa uli le fane wa awa na utu ua ma lola vrefa malusi
1: Sala falava onele neima le MSR training a fai etafia o a oito mai fai kofe fe loa ima tanga ta fo ma fau sia lolo ta tele a amatai singa luenga fo I se fale kofe bo se fale enga des tala nei loa I la mato food and beverage skills course le e a amata ile masina ome I se fulu lima vai yaso le umi ma a fai ete anga vaa e le ai se tutongi ma tau te maalama lama e fai ngatale toi fo I a oa onga ai o MSR o se a onga I beilava o se ainga ma o loo iai fai a onga e lango lango ina o I taimi uma pala au mai nei loa I le o valu se lau lua lua fa fa tolu valu lo numa nai e amata I inei
2: o e si la fia mea e fatino e mafayona e umi a iso fale motu le numa nai a fai fo iai iso fale motu o e si la fia mafayona fatino ni isi o fuafuanga e fa o ngaire e kuti o lo fale a wane e misi e le polkalame o le malu I fale ia fia fi o sururu ta itasi le se fulu e te aile faa Ole a e si la fia ai au wala e mawhai eo na e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi au fale, le pono kalame o le malu I fale, ia fia fio aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le faa.
3: Le shang dento, susu mai le lata u fale fou, po te le ma matang ufie, il fai a fuole si aki au oloa fa apele ni fa pietasi, Moe wale stala mai o fau mai ile shine dental ile na le lima selau I vaiva tala. Fai a four crowd smaller wins ma le ACC, pa tasi ai ma le fai fua tong fitinga, moe es fun waluto sanganga I lalo. Le shine dental, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukahu, telefoni lua fitufitu ono ono fafa, lua fitufitu ono ono fafa, shine dental, your smile, our passion, e ya ya ya inga fapito.
4: Lima Ivatolu Amo Radio Samoa.
0: Ole time le was fulu lua miru tu tene ling tu lai tolu wa fele of job after my channel for man or so I fu ma le langi emma. E tu fa ma lo tu I fu I man tu ele con tele of job le mole danga I tu piki le fana wa onga le tu wa I wa onga. I le ding fu ya so lua le le tu so lu mai le la fa ma lu malu ni si o vai nga o au ki le ni dei. Ai tālo si olo o mawala mawhana whanei tātou uma I le tuku wai o aonga. A le whanau maanga I atu I aingolo whamuna mai. Whamuna tuantu ala antu fuspa u whamuna mole tātou ave tā vale. Le nanga I atu e piki au tau le whanau. Wale whai fuwe le skamiki ki le skamiki on menga e kupu e pisa. Tau lo le whale sui o fua aonga. Whai sau mea I fuisi nao koma fsoswani e whele kuko le fia. Whai ua e makua. E ono toi wha umai leo a mea unga le fifiana ni pea ma lukwa O nisi leo wha linga ma wha silsilanga leo tolu mai le tato wa fisa mo le si la fia O le tato wha linga ma mua ma da tua le kasa beds and appliances o lo wha nga salo le tele wa la tau pa u I seti moenga, seti no foa, TVs, telefoni ma le tele o loa Wha ilo I eina e wha funga radio sa mo le rifa sa longa e maua I sa mea lofa mai le kasa beds and appliances If you're on the long, you're far feet to far Great South Road, the old Tahuhu Bola Tolu feet to weaver Great North Road, I Henderson. Vala au yele, o valu se lau, lua lua lua, lima fa valu, o valu se lau, lua lua lua, lima fa valu, o mile lua mo o Tahuhu Bola Tasi, mo Henderson. Ole tato fa lingam lumuli, ole anto e fa awa, ole tato pa ufa bitoa, o tato tusi fa lupenga ol sunga, po ole vau fili fili, Ile na ole lima se folu tala I le tusi. Ua na ole ofisa level radio Samoa. Ile tolu pa tolu wana hubol avenue marukawe maua atuwa I saulo minga. Morisi fam talanga vala mai le tato ofisa ile lua ono lua tasi lima I vatolu. Lua ono lua tasi lima I vatolu. Na wat talatu. Ia e talatu temi fenga wenga. Ia pe teanga isa ole voi e lunga lo penga tafa ilangi ole shop radio Samoa. .co.nz fai mai ila oka ma da tua sau tusi wha lupenga I le pa u wha bitoa le u wha ngā solo foi epe ona choi foi mai ai le dei foi vaiaso ia le tusi o le suga ma le tusi o le vau filifili o ni se dau tatou faaliga lauitalu mai me alofa lelei ana mo tama sa na tusi faaalupega o le vau filifili ia po le tusi o le suga ia e koma anei ai mai ana galuega na e pisi ai le toaina ia pe fai me alofa ai foi i le tama o tamaiti i le asao tamā le alumanaimi

Io e se forma lì lo schipendi le divango le fiaffi ma le pesse si onna pau pau a io e la cancella le tia ma ama so le anga il uccio il umido c'è una tale o le giulai lima fa vivian giù le leone ai scoop mai America Sam Morso a tuai e la tanto tala i vei fanu ma tala i talonga i le ne i fiaffi la so lua uhala vale lungu pui rio lo chopa i ma lo chopa Ya ve que manga vale lima, vale manga ngar venga. Yo clock out lo, fa fo mal ma

0: le VS Dental. O mo mi ni fu fa pia mama papa. Awa loa e tino fuai. E athe valu se lawi wa iwa le se te tai ni fu a toa. Ioe, tele mai si fa pitoa. Bili mai loa le VS Dental, I re o lua lua, o o ono, o o o o. O lua lua, o o ono, o o o o.
1: Radio.

Ngāle nei o mea obai o vanei a whai, Oliver Inga le tua, langine la whai pesere ka de sia, whaaporoputonga ki Rishano i Samoa, le whi anga o nofo ali i le tautua mo Arbo di Samoa, o ta tonu le ono.

0: Rin tu bai so falifo I polo kiti ale Don Ha Remix Revolution. A faio e tu fisili petenga fatia so falimotu. E mawa fale e lua, tolu, pe fa potu moi au kirani atoa, mai le lima se lawi vai va afeta ala. E ma faio ne e vave fa atawal fali, te a e Rin tu bai. A faia afe lua se lauri masfulta ala, pe ilunga atu le tupu mama alo ha inga le vai aso. E tosele na malpei meni e amatamai I leono se lauri masfulta ala, I le vai aso. E mawhaio na mawai masauta a walefo, ai e iai o na iainga. Wala au mai loa I le o valu selau, valu valu valu o o o, le rent to buy I le o valu selau, valu valu valu o o o.
1: E iai a iainga masautu unga I fatatau I le nei avanoa, o le nono ina o tupe, I falamulango iai inga alfa le tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA luha fe malevalu.
2: O fietu fatas I ono nonga tupe uma, ai asa tupe se faipaiponga, pili laiti po oso fale motu. Ole Trust Finance Mortgages e le aise to tonia lato brokers. Mala au noa le onwa o, falua lua, onwa lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E iaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.

0: Ao ngao le poto leo tu leo le upo le poto le nei tae au fai tawina mai le tusi o fata oto lona mta upu e lua. Lo watali I. A fai e te talia au upu ma e teo I lau loto a upo loa inga. E waia tuai au talinga I le poto. E faasanga tuai lau loto I le fautauta. A fai lava te mala watu I le ata mai. Ma e leo te le atu I le fautauta. A fai e te sa ili ili I a te ia, e pei ona sa ili ili I le ario. A fai e te sue sue I a I pei ona sue sue I le o lolilo. Ona e langona I lea o le matau I le rii. Ma e maua le poto I le atua. A wao le rii, na te foa I mai le poto. Mai lona fafonga le poto ma le fautauta. Na te teua le poto mo e a mia sao. O le talita o ia, I e o tonu lo lantu samali. Ina ia leo leo I ala o le a mia tonu. E tausifo e ia me ala o ona tangata a mia watua. Ona e langona I lea o le a mia tonu. Ma le famasinonga. Ma le a mia sao. O ala le lei umalava. A o le poto lo loto. Ma ua maalie I ate oe la tamai. E faafea o le mafaufau I ate oe. E leo leo I ate oe le fautauta. Ina ia lavea I ate oe ai le ala leanga. Ai le tangata ua tautana I mea fapiupino. O e tu ua la tonu a e uiatu I ala pongisa. O e fia fia faime leanga. Ua lato uri oli le fapiupio e leanga. O e fapiupio I o lato wala. Ma vao ngata taa I ala to wamiu. E lavea I ate oe ai le fafine ese. O le fafine ese na te fa ole ole I ana upu. Ole na te tuua le na tausi ia te ia a o teine muli ua ngalo fo ia te ia le whengainga alo nā tua. Awa e taunu watu lona fale ili oti ma ona ala ia nganga o e uoti. Oi lato uma o e o atu ia te ia e le fo I mai I lato lato te le maua le ala o le ola. Ina ia e sabani I le ala o e le lei ma e tausi usi I ala o e ame o tonu. Awa oe a mio sao, latou te mau ile nuu. Mai o sao a latou a mio, e fata toi ina hai I latou. Ai vavae se ina oe a mio leanga ai le lau ele ele. E lia ina e fo I oe, e a mio pepelo.
1: Ua awina atu le upu o le porto ili nei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tuwhata sia wa o nanga tala whea ngai I ni tautau o fia tele. E fso sonia tuai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whata sia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga. To ia wha po linga linga, to ngia si ulavea, pesu su mai le Lewis Fulwalu Canning Crescent I Mangele.

0: e le ulunga sfifia. Pese a io le manga o le luma fafau. Aulo loco. Ma qua è musua.
1: I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love.